Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

avrei voluto vederti amare uno qualunque.

0: Lo zoppo, Triussa.
1: Ormai mi reggo su una cianca sola, diceva un grillo. Quella che mi manca m'ha rimasa attaccata alla cappiola. Quando m'accorsi d'essere prigioniero, col laccio al piede, in mano un ragazzino, non c'ebbi che un pensiero. Derivo là in giardino. Il dolore fu grande, ma la stilla di sangue che sortì dalla ferita brillò nel sole come una favilla. E forse un giorno Dio benedirà ogni gola.

lei figlia di droghieri, penso che sia normale. Porta una lametta al collo, vecchia di 100 anni, di lei ho saputo poco, ma sembra non inganni. E un errore ho commesso, dice, un errore di saggezza, abortire il figlio del bagnino e poi guardarlo con dolcezza. Ma voi che siete a Rimini,

so much of anything these days, even at

Galeotto è l'inverno, con il suo freddo e vento, che cerca di chiuderti dentro casa. La solitudine diviene un gioco di sogni quando accendi una radio e il racconto ti porta in un percorso. Ascolto la voce di una vecchia signora che, narrando le sue storie, fa delle emozioni onde, dove tutto viaggia nell'etere e l'immaginazione ne prende il sopravvento. Mi sembra di vivere ai confini della realtà. Poi, d'un tratto, la signora scompare ed io, angosciato, mi perdo nell'ombra del dubbio. Non dandomi pace, cerco dappertutto, fino a ritrovarmi in un letto, in una clinica, e scopro di essere malato. Ma è proprio lì che il dramma ritrova il racconto insieme a quella vecchia signora, che riaccendendo la radio mi dice: tranquillo, io ti salverò. Il tuo non è un male, ma ha solo voglia di ascolto per non sentirti mai solo.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

sunny. Yesterday my life was filled with rain. Sunny.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com. This is Centrale Milano. If you like to send us a radio report, write us at centralemilano@hotmail.com.

Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezion fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

makes me proud.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02-268-260-88. www.associazionepini.it

Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: pensava: sarà che sotto sotto sono anche un po' romantico, sarà che con il tempo la buona favella non mi manca, ma dopo anni ed anni ho capito che c'è un fiore che mi ha fatto innamorare, il fiore della fava. Per me può essere orchidea, mi sa pure che a vederlo ti può anche rendere l'idea.
1: Ciao, io sono Teresa.
2: E io sono Matteo. E anche noi ascoltiamo Radio Centrale Milano.

Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per venerdì 24 luglio 2026. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti, da Parigi sono Rachel Costa. Notizie della Francia: incendio in Gironda, la prefettura ordina l'evacuazione immediata dei primi villaggi della penisola di Cap Ferret. Nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio, grande incendio che imperversa nella Gironda ha costretto la prefettura della Nuova Aquitania avanti a ordinare l'evacuazione senza ritardo dei villaggi di Chloe, Le Four, Le Jacquet, Petit Picri e Grand Picri situati sulla penisola di Cap Ferret. Secondo il comunicato ufficiale, le fiamme hanno oltrepassato verso London mattino la linea di difesa allestita dai vigili del fuoco, rendendo necessario lo spostamento immediato degli abitanti lungo la D106 in direzione Bordeaux. Fino a questo momento sono state evacuate preventivamente circa 20.000 persone. A partire da mercoledì, giorno dell'inizio dell'incendio, oggi sul fronte di lotta al fuoco operano circa 800 pompieri che combattono le fiamme che hanno già distrutto diverse abitazioni e bruciato 4.800 ettari di bosco nella sola Gironda. Il presidente Emmanuel Macron ha chiesto l'attivazione del meccanismo di protezione civile dell'Unione Europea, auspicando l'arrivo di rinforzi aerei, due Canadair croati, due aerei Air Tracer portoghesi e due elicotteri pesanti Black Hawk provenienti dalla Repubblica Ceca e dalla Slovacchia. Nelle vicine Landes, un incidente stradale ha scatenato un secondo incendio vicino Biscarrosse, che si è rapidamente propagato su più di 1.000 ettari. Anche in quel caso, le autorità hanno evacuato circa 9.000 persone, con il supporto di 600 vigili del fuoco, a cui rinforzi provenienti dall'Haute-Garonne e dalla France. Articolo è tratto da un servizio di fact-check by Gemafor, accusi truffa e carenza di condizionatori, controllate le pratiche. Commerciali di Climlock, due giovani parigini, Victor Nihul e Wesley Wasilowski, entrambi 25enne, hanno avviato nel giugno 2026 la società di noleggio di condizionatori Climlock, per idea maturata durante l'estate precedente. L'attività ha registrato una crescita improvvisa durante la recente ondata di caldo, che ha interessato la Francia dal 17 giugno al 2 luglio. In un video pubblicato sui social, l'azienda ha dichiarato di aver fatturato 1 milione di euro. Il solo mese di giugno, cifra che ha suscitato molte polemiche. Hill e Wasilowski hanno spiegato che, in media, acquistavano i condizionatori per circa 300 euro e li noleggiavano a 25-30 euro al giorno. I progetti hanno sperimentato una strategia di acquisto su piattaforme online come Discount, per poi restituire gli apparecchi entro 30 giorni e chiedere il rimborso. Sostenendo che non fosse del tutto illegale, gli esperti legali hanno però puntualizzato che, trattandosi di un'attività commerciale, il diritto di recesso previsto per i consumatori non si applica. L'uso sistematico delle politiche di resa di un sito di e-commerce come modello di business è vietato e può configurare pratiche commerciali ingannevoli o addirittura truffa, qualora vi fosse l'intenzione di fuorviare le piattaforme. A seguito di queste affermazioni, Climlock ha dichiarato di aver restituito solo uno o due apparecchi. Le verifiche svolte da French Info presso Discount e Amazon non hanno evidenziato ordini, stici o resi su larga scala. I dati disponibili sui registri dell'impresa mostrano che ad aprile 2025 per First fra ben lontana dall'ipotesi di un fenomeno di rimborsi a catena. Il caso sembra più un'operazione di comunicazione finalizzata a generare clamore. In una risposta, il co-fondatore ha spiegato che alcune espressioni, come abbiamo svuotato gli stock di tutta la Cal de France, erano da considerarsi retoriche e non descrittive. Attualmente Climlock dispone di un parco di circa 2.000 condizionatori, una quantità modesta rispetto ai volumi di vendita di grandi catene, per esempio Carrefour A. Dichiarato di aver venduto fino a 200.000 unità nella settimana del 29 giugno 2026, cifra che, moltiplicata su base annua, supera di gran lunga il patrimonio di Climlock. Questo approfondimento è parte della rubrica Le Vrai du Faux di French Info, dedicata alla verifica dei fatti di attualità. Fact check by Gemma 4, editoriale di Rachel. Climlock

0: prima affermano di aver svuotato le scorte di tutto l'Electrons, ma poi il fondatore ammette di aver restituito uno o due apparecchi. Già qui acqua di bronzo la narrazione si aureliquia. Della prova è in forma di abbiamo comprato 10, ne abbiamo restituiti 3. È davvero necessario trasformare una modesta attività in un caso di scandalo nazionale? O forse l'avere escamotage è mettere in scena la crisi per ottenere visibilità? Un po' come riempire un bicchiere di ghiaccio durante un'ondata di caldo. Il confronto con i colossi è altrettanto divertente. 2000 climatizzatori contro le centinaia di migliaia vendute da Carl. Un paragone quasi inevitabile quando si vuole dare l'impressione di essere dei rivoluzionari del mercato. Ma la realtà è più banale. Una piccola impresa che sperimenta una truffa potenziale, ma non ha ancora scavalcato il muro dell'illegalità grazie a pochi ritorni. È un po' come lamentarsi del traffico in una strada a senso unico. La colpa è dell'infrastruttura e non della scelta di guidare a destra. Alla fine, la domanda più scomoda rimane perché il pubblico e i media si alimentano di questa storia. È forse il fascino di un giovane imprenditore che sfida le regole, o la voglia di credere in un business model che trasforma il ritorno dei prodotti in una fonte di reddito? Forse la risposta è più semplice. La nostra società adora i titoli stridenti quanto ama i po'. Climatizzatori freschi in una canicola. E noi continuiamo a sfornare argomenti, anche quando la realtà è più fredda di un frigorifero scarico. Con del giorno, un monaco chiese al maestro se un imprenditore compra un climatizzatore per poi restituirlo con la scusa del di recesso. È una truffa o solo un abuso del sistema? Il maestro rispose: chi usa una porta destinata al visitatore per entrare nella casa del proprietario non è ladro perché non ha rubato, perché ha dimenticato la propria chiave. Il monaco insistette. Allora, quando la legge detta che il diritto di recesso è per i consumatori, chi decide cos'è consumo e cos'è commercio? Il maestro sorrise e disse: il confine è tracciato da chi conta le monete sul tavolo, non da chi le sogna sul soffitto. La verità è che ogni regola è una storia raccontata da chi paga il conto. Ma torniamo alle notizie. Il sindaco di Cotignac fa tra le fiamme la testimonianza di un villaggio devastato. Uno di Cotignac, situato nella regione del Var, è stato colpito da un incendio che ha avuto inizio il 21 luglio a Ponte Ves e si è rapidamente propagato. La mattina del 22 luglio i residenti hanno scoperto case ridotte in macerie e famiglie, costrette a lasciare tutto. Il sindaco Jean-Pierre Véran, al settimo decennio di mandato, ha visitato i luoghi devastati, descrivendo la scena con parole di sgomento e abominevole, ha bruciato fino alle pietre. Guardate cosa resta, solo gli occhi per piangere. Ben, uomo di terra, è da sempre presente sul campo. Ha elogiato il lavoro dei pompieri e l'enorme solidarietà mostrata nella zona. Dopo aver constatato i danni, Stanica ha dovuto tornare di urgenza in una località confinata dal fuoco.
1: Le sue voci sono state riprese dal comando operativo.
0: I suoi collaboratori hanno riferito l'ansia degli abitanti. Preoccupati di poter uscire dalla... La gente chiede, riusciremo a uscire? Hanno paura, non appena una nuvola di fumo si alza. Cato panico, ha sottolineato il sindaco. In poche ore circa 50 abitazioni sono state coinvolte. Le famiglie che hanno perso ogni bene sono state ricollocate nella sala comunale, trasformate in centro di accoglienza. Il sindaco, unico ad avere accesso diretto ai danni, ha mostrato le foto dei roghi ai residenti, rispondendo alle urgenze sul posto, prima di lasciare il sito. Ha dato le ultime indicazioni di sicurezza e ha promesso di vegliare sulla popolazione per tutta la notte.
2: Nota.
0: Il resoconto è tratto da un servizio televisivo di France 2 del 22 luglio 2026.
3: Faccia e poi chiama fa. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano.
4: Parigi, sono Rachel Costa.
0: Samsung lancia una nuova strategia di 10 anni nell'intelligenza artificiale. L'azienda sudcoreana ha annunciato un piano ambizioso volto a integrare l'IA in tutta la sua gamma di prodotti, dai dispositivi mobili ai componenti per data center. Il responsabile della divisione mobile ha illustrato come la crescente domanda di

0: capacità di calcolo spingerà Samsung a investire massicciamente nella produzione di semiconduttori specializzati per l'intelligenza artificiale. Strategia prevede inoltre partnership con università e centri di ricerca per accelerare lo sviluppo di algoritmi più efficienti e ridurre il consumo energetico dei futuri chip. Gli Stati Uniti impongono dazi su 60 partner commerciali per lavoro forzato. Il governo di Washington ha lanciato una nuova ondata di dazi commerciali, interessando ben 60 economie con tariffe che variano dal 10% al 12,5%. Misura giustificata da accuse di violazione dei diritti dei lavoratori, ma ha suscitato immediate proteste da parte di diversi alleati e denunciano una protezione poco trasparente e potenzialmente dannosa per le catene di approvvigionamento globali. Esperti avvertono che l'aumento dei costi importazionali potrebbe tradursi in una pressione inflazionistica su beni di consumo in molti mercati. Il Regno Unito approva una legge Killswitch per l'intelligenza artificiale. Il Congresso. Gli Stati Uniti ha approvato un provvedimento che autorizza le autorità federali avanti disattivare in emergenza sistemi di intelligenza artificiale considerati pericolosi. La normativa è il frutto di una crescente allerta per gli abusi potenziali delle tecnologie di generazione automatica, prevede specifici criteri di valutazione e una procedura di intervento rapido. I sostenitori ritengono che il kill switch sia indispensabile per tutelare la sicurezza nazionale. Mentre le aziende del settore denunciano un possibile rallentamento dell'Epsilon, Google multata per 890 milioni di euro per pratiche anticoncorrenziali, l'Unione Europea ha inflitto al colosso della tecnologia una sanzione record, accusandolo di aver favorito i propri servizi di ricerca e l'App Store a discapito dei concorrenti. Emenda la più alta mai applicata ai sensi del nuovo regolamento digitale, non riflette la volontà delle autorità di rafforzare la concorrenza nel mercato online. Google ha annunciato l'intenzione di impugnare la decisione, ma gli osservatori prevedono un impatto significativo sui piani di sviluppo dei suoi prodotti europei. La BCE sceglie 36 banche per il test dell'euro digitale nel 2027. La Banca Centrale Europea ha selezionato un gruppo di istituti finanziari per sperimentare la prossima versione dell'euro digitale prevista per il 2027. Il progetto mira a valutare l'efficacia del nuovo strumento di pagamento in termini di sicurezza, accessibilità e impatto sulla liquidità del sistema bancario. Gli esperti sottolineano che l'introduzione dell'euro digitale potrebbe trasformare radicalmente le abitudini di spesa dei consumatori e il ruolo delle banche tradizionali. Il prezzo del petrolio Brent supera i 100 dollari, alimentando l'inflazione in Giappone. Il mercato internazionale del petrolio ha registrato un nuovo picco, con il Brent che ha rotto la soglia dei 100 dollari al barile. L'aumento dei prezzi energetici ha già iniziato a riflettersi sull'inflazione core del Giappone, dove l'indice è tornato a salire dopo aver toccato un minimo pluriennale. Le autorità monetarie giapponesi stanno valutando possibili adeguamenti della politica monetaria per contenere le pressioni sui prezzi. Mentre le imprese si confrontano con costi di produzione in crescita, Anthropic pensa a un piano insolito per le vendite di azioni dei dipendenti dopo l'EBO, startup di intelligenza artificiale Anthropic, appena quotata in borsa. Sta valutando una soluzione mai vista prima per consentire ai propri collaboratori di liquidare le azioni. Il progetto prevede la creazione di un meccanismo interno di riacquisto, creato a stabilizzare il prezzo delle azioni e offrire ai dipendenti una via d'uscita. Gli analisti osservano che tale iniziativa potrebbe influenzare la governance aziendale e rappresentare un modello da seguire per altre società tech emergenti. Meteo Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per venerdì 24 luglio 2026. Parigi. Giornata tiepida e quasi senza nuvole. Al mattino a Parigi, il cielo si presenta ancora velato. Le temperature si aggirano intorno ai 18 con sensazione di 16. Il vento soffia da ovest a circa 10 km ora, con raffiche che possono raggiungere i 25. Durante pomeriggio il sole prende il sopravvento. La massima sale a 28, mentre la sensazione termica tocca i 31. Il vento proviene da sud, ovest con una velocità media di 15 e raffiche fino a 30. Il crepuscolo è ideale per una passeggiata, cioè con temperature di 26 e un lieve vento di 10 km oltre. Ora, nessuna minaccia di pioggia. La notte scende a 20 con sensazione di 22. Il vento resta leggero. Intorno ai 10 km oltre, il cielo rimane sereno. Esperto e discrepe ha sottolineato la stabilità atmosferica e l'assenza di precipitazioni per tutta la giornata. Monaco, Monte Carlo, sole crescente e brezze marine. Al mattino a Monaco il termometro segna 25 con una sensazione di 27, mentre un lieve vento da est-nord-est di 10 km all'ora rinfresca l'atmosfera. Raffiche non superano i 20. A metà giornata il sole è al culmine. Le temperature raggiungono i 30 e la sensazione può salire fino a 37. Il vento si intensifica da est-sud-est con velocità di 15 km all'ora e raffiche di 30, senza tracce di pioggia. Il tardo pomeriggio mantiene il clima caldo, 27 con percezione di 30. Il vento si placa, ma resta presente con leggere raffiche di 15 metri. La notte, la temperatura scende a 24 con sensazione di 22. Il vento marino rimane a 10 km all'ora e il cielo resta sereno. L'intera giornata è contraddistinta da un tempo stabile e privo di precipitazioni. Milano, sole e poco nuvoloso con temperature moderate. La mattina a Milano si risveglia con un cielo più sereno, la temperatura intorno ai 22 e una sensazione di 23. Il vento proviene da nord-nord-est a circa 4 km all'ora, senza alcuna pioggia in vista. Verso mezzogiorno il cielo rimane poco nuvoloso. La temperatura sale progressivamente fino a 25, con sensazione di 26. E il vento si sposta verso est, con una velocità di 4,5 km all'ora. Nel pomeriggio, il sole domina con massimi intorno ai 29. La sensazione termica si attesta su 28-29. E il vento leggero da est-sud soffia 5-6 km all'ora, mantenendo il cielo sereno. La sera, le temperature scendono a 27 con una lieve brezza di 5 km all'ora, senza precipitazioni. Durante la notte la temperatura si aggira sui 26, il vento permane debole da est. L'assenza di pioggia è totale. Tarce Daniele Berlusconi di Trebbia Meteo ha evidenziato la stabilità della massa d'aria. Editoriale Meteo di Rachel. Quando il clima diventa assoluto colpevole. Quante volte abbiamo sentito dire che ogni singolo vicino di pioggia, ogni soffio di vento è il risultato di una cospirazione climatica? È quasi divertente pensare che il semplice fatto di indossare una maglietta leggera possa cavare una catena di reazioni globali che culminano in una pioggia improvvisa. Forse il vero segreto è che il clima ama il dramma e quando non è nulla di più spettacolante, decide di attribuirsi tutta la colpa per la nostra giornata noiosa. Che dire delle persone che appena sentono il termometro superare i 30, aprono subito un dibattito sul cambio climatico estremo? Non è forse più semplice ammettere che il sole ha deciso di esercitarsi un po' o anziché trasformare ogni ondata di calore in una sentenza giudiziaria per l'umanità? In fondo, forse il nostro unico vero nemico è il desiderio di un protesto per lamentarsi, e non la temperatura stessa. Quando il giorno, Monaco chiese a Zhao Shu, che cosa insegna il cielo oggi? Zhao Shu rispose, il cielo non parla, ma il sole brucia e il vento accarezza. Monaco, perplesso, aggiunse, allora il meteo è silenzioso. Zhao Shu sorrise e disse, il silenzio è il più chiaro dei messaggi. Questo è il meteo di oggi, chiusura, online, su X Mastodon, su tutti i smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con centrale Milano, 1175 kilocicli.
1: Italia in groove. Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in groove, i suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16, su Centrale Milano.
2: Italia in groove.
3: Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento del weekend di Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Tempo instabile nella French Riviera questo fine settimana, ne parleremo però dopo le news. È stata la leggenda dell'hip hop americano Busta Rhymes, la grande protagonista della serata di venerdì del Nice Jazz Fest. regalando al pubblico di Place Massena uno spettacolo carico di energia con i suoi grandi successi. Sul palco si sono esibiti anche la cantautrice e producer israeliana Noga Eretz, apprezzata per il suo stile che unisce elettronica, pop e hip hop, e il talento dell'R&B contemporaneo Duran Bernard, candidato ai Grammy. Il festival prosegue anche in questa serata di sabato con un altro appuntamento molto atteso alle 23, sempre sul palco di Place Massena. Ce n'è anche un altro al Théâtre de Verdure. Ci sarà sul palco di Place Massena Lola Young, la cantante britannica rivelazione degli ultimi anni, vincitrice di un Grammy e del Brit Award come artista emergente, pronta a chiudere la serata con il suo mix di soul, pop e R&B. Le cronache: l'aeroporto di Nice Côte d'Azur invita i viaggiatori a pianificare con anticipo gli spostamenti per questo fine settimana del grande esodo estivo. Sono attesi oltre 60.000 passeggeri al giorno e forti rallentamenti sull'autostrada A8. Consigliato l'utilizzo di tram e autobus per raggiungere i terminal dell'aeroporto. Weekend di spettacoli ai Giardini Botanici Embury di Ventimiglia con la rassegna Embury che spettacolo. Sabato 25 luglio, spazio al reading musicale Solo una parola, solo una domanda, mentre domenica 26 luglio il trio De Tal De Tango proporrà una serata dedicata alla musica argentina. Informazioni e prenotazioni sul sito di Liber Teatrum e al numero di WhatsApp 338 62 73 449. Il Yacht Club di Monaco estende il programma Sea Index anche alle barche da diporto più piccole. Il sistema, già adottato da oltre 130 yacht, misura le emissioni di CO2 e punta a rendere più sostenibile il settore nautico, offrendo ad armatori e porti turistici uno standard condiviso per valutare l'impatto ambientale. Brutte notizie per il rugby nizzardo. Il Nissa Rugby è stato escluso dalle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale a causa di problemi finanziari. Il club ha annunciato ricorso, mentre il comune di Nizza ha affidato all'ex presidente dell'OGS Nice, Jean-Pierre River, il compito di lavorare a un progetto per il futuro della società. La meteo: sabato 25 luglio, giornata soleggiata con venti moderati al mattino e al primo pomeriggio, poi possibili piogge e temporali nel Var e alla sera nelle Alpi Marittime. Allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Var e nelle Alpi Marittime dunque. Temperature minime lungo la costa 22 gradi, le massime Nizza 32, Cannes 30, Saint-Tropez 31 gradi. Domenica 26 luglio, sole al mattino, possibili piogge al pomeriggio, minime lungo la costa 22 gradi, massime 31. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!

Benvenuti al notiziario di Radio Nizza e Centrale Milano per sabato 25 luglio 2026. Neri sui 1175 kg. In redazione a Nizza Marco Ugo Barsotti. Da Parigi sono Rachel Costa. Inizio dalla Francia è l'Apocalisse. Al Parc des Expositions di Bordeaux, l'angoscia degli. Evacuati dagli incendi in Gironda. Nel pomeriggio del 22 luglio, un grande incendio è divampato. La zona di Lège, Cap Ferret, in Gironda, spingendo la prefettura a disporre. La notte tra venerdì 24 e sabato 25 luglio, un'evacuazione preventiva di 7 comuni dell'area metropolitana di Bordeaux. Tra i comuni evacuati vi sono Saint-Médard, Yalelan, Le Pignes, Sir Giles and Aubin de Médoc, con parti di Mérignac e Raisins che hanno subito lo stesso provvedimento. Migliaia di persone, tra cui bambini, neonati e anziani, sono state trasferite al Parc des Expositions di Bordeaux, trasformato temporaneamente in un enorme rifugio. Testimoni sul posto descrivono una scena di caos. Il grande atrio è riempito di letti pieghevoli occupati, di materassi stesi a terra e di un anziano che si è sistemato la testa sulle mani per trovare un po' di riposo. Il caldo è opprimente. L'aria è satura di fumo e l'odore di bruciato è percepibile a causa dei venti che trasportano le ceneri dalla zona incendiaria. Le file per la distribuzione del cibo sono lunghe, ma i volontari, pur mostrando un sorriso forzato, sono a lungo in servizio. Uni già da quasi 24 ore senza sosta, per garantire il minimo sostentamento agli evacuati. Un flusso continuo di persone arriva al centro espositivo, soprattutto nella mattina di sabato, con la zona extra arcade di Mérignac evacuata alle 3 del mattino. Lille, 90 anni, evacuata da Saint-Médard con la figlia residente a Haylan, racconta la sua stanchezza. Siamo molto, molto esauste. Non abbiamo potuto trovare un letto a materasso. Non abbiamo dormito tutta la notte e avremmo voluto solo poterci sdraiare un po'. Riferisce di non aver ancora ricevuto cibo e di non comprendere pienamente la necessità di un preventiva, dato che il fuoco non era ancora alle porte del suo comune. Per lei la decisione della prefettura è stata un po' precoce, ma ammette che è meglio essere cauti. Evidenzia anche l'insufficienza della struttura. Sarebbe meglio avere più punti di accoglienza invece di un'unica grande sala dove siamo tutti persi. Natalie, paziente in dialisi, ha vissuto due evacuazioni consecutive. Prima è stata spostata dal Cap Ferret, dove la presenza di centinaia di persone sulle strade le ha ricordato un ritorno di domenica dal mare, creando forte ansia. Successivamente è stata rubata a casa di una cugina a Leilan, portando con sé solo pochi bagagli e le medicazioni indispensabili. L'Apocalisse è angosciante, stressante ma anche rassicurante perché siamo al sicuro, commenta, aggiungendo che la sua condizione di salute aumenta la tensione e l'incertezza su quando potrà tornare a casa. Le evacuazioni, essendo volte a proteggere la popolazione da eventuali fiamme e fumo, hanno generato confusione tra i residenti, che non sempre percepiscono il pericolo imminente. Le autorità hanno dichiarato che, nonostante il fuoco non abbia ancora raggiunto le municipalità interessate, la presenza di fumo e l'eventualità di rapide variazioni del vento hanno spinto a prendere misure anticipate. La risposta dei soccorritori e dei volontari rimane però costante, impegnandosi a fornire assistenza nonostante le difficoltà logistiche. L'articolo riporta testimonianze dirette di evacuati e descrive la situazione al momento della pubblicazione. La check by Gemma for incendi. La mappa completa e screenshot Emmanuel Macron chiede alle forze armate di mobilizzarsi per combattere gli incendi nel sud, ovest, 500

0: da garantire la disponibilità del personale necessario. Nuove unità di forze mobili di polizia e gendarmeria sono state inviate per agevolare le evacuazioni, mentre la prefettura ha ordinato la requisizione di attrezzature edili e mezzi di trasporto. Collettivo per rinforzare l'operazione con gli incendi che avanzano verso l'area metropolitana di Bordeaux. Sono stati predisposti dispositivi di protezione attorno agli impianti industriali classificati Seveso. Da Gironda, sin dal 22 luglio, i roghi hanno già bruciato oltre 19.000 ettari, mentre nelle Landes un altro incendio ha travolto più di 3.000 ettari. Il comunicato è stato diffuso dal governo francese per informare sull'emergenza ambientale che, colpendo il sud-ovest del paese. Check by Gemma Fore, editoriale di Rachel. I bagni di Macron nella Senna. E i fuochi della vergogna. Vi leggo ora il mio editoriale odierno. Macron ha deciso, con la stessa audacia di un influencer in vacanza, di spendere miliardi per trasformare la Senna in una piscina da selfie, mentre le foreste del sud-ovest bruciano come l'eruzione di un politico in crisi. Davvero? Chi ha bisogno di aerei antincendio quando si può fare il bagno sotto i riflettori? E ora, nella grande tradizione francese di comporre soluzioni di facciata, mandano migliaia di soldati a combattere il fuoco, con maschere FFP2 come accessori di moda. È più facile organizzare un apparato militare che investire in una flotta di Canadair, quel tanto che basta per spegnere più di un picnic a Malta. Perché complicarsi la vita con la logistica quando puoi mettere in scena un salvataggio spettacolare? E media, con la loro innata propensione al sensazionalismo, celebrano l'intervento come se fosse una nuova eroica missione. Operation Flamma.
1: Dove sono i numeri dei canadesi
0: comparsi? Come le promesse elettorali nei periodi di campagna. Ti senti solo il rombo dei jet militari, ma non quello dei jet antincendio. Più efficienti e meno costosi in termini di reputazione. Invece di trasformare la Senna in una spa per presidenti, sarebbe il caso di riempire i serbatoi con vero carburante per l'alto fuoco. La vera domanda è, preferiamo un bagnetto fotografico o una foresta intatta? La risposta, se la vogliamo onesta, dovrebbe far arrossire anche il più fervente dei pranzetti mediali. An del giorno. Il monaco chiese al maestro, se il presidente invia 1.000 soldati a spegnere le fiamme, perché non compra gli aeroplani antincendio che davvero domano il fuoco? Il maestro rispose di, il soldato può brandire la spada, ma lei porta la pioggia. Chi compra la spada spera di vincere la guerra. Chi compra la pioggia spera di fermare la guerra stessa. Il monaco insistette, e se le acque di Parigi sono destinate a bagni pubblicitari, cosa può fare la natura per difendersi? Il maestro sorrise e disse, la natura non si difende. Se riforma fosse la Senna diventa specchio per i politici, il fuoco diventa il loro riflesso più colorito. Ma torniamo alle notizie. Incendi forestali Hans. In Gironda è il più devastante degli ultimi 50 anni in Francia. Il fuoco che sta imperversando a Ledge Cap Ferret nella Gironda ha superato i 14.000 ettari, secondo le autorità competenti. La sua avanzata incontrollata ha costretto l'evacuazione di circa 110.000 persone, rendendo di gran lunga l'incendio più distruttivo registrato sul territorio francese negli ultimi 5 decenni, superando il precedente record del fuoco di Landiras del 2022, che aveva bruciato 12.552 ettari. A quel dato si aggiungono i 5.700 ettari carbonizzati nell'incendio della Teste, The Book, nello stesso anno, portando la superficie complessiva bruciata nella Gironda nel 2022 a circa 30.000 ettari, equiparabile a travolto la superficie di Parigi o a una striscia di 30 km per 10 km. L'incendio, iniziato a luglio, è tornato a riaccendersi un mese dopo nella stessa zona, dove il suolo è rimasto ancora estremamente caldo. L'estensione attuale di oltre 14.000 ettari corrisponde a un'area di 14 km per 10 km, evidenziando un'enormità del fenomeno. Base di dati sugli incendi forestali in Francia e GIFPO, che registra i grandi roghi dal 1973 per le regioni mediterranee e dal 2006 per l'intero territorio, conferma che questo evento segna un picco senza precedenti nella storia recente del paese. Le autorità hanno

0: intensificato l'impiego di aerei antincendio. Con un maggior numero di Canadair posizionati a nord della guerra, il tentativo di contenere il rogo e limitare ulteriori danni ambientali e umani. Nel frattempo, i vigili del fuoco continuano a lottare contro le fiamme, ma mentre la popolazione locale vive una drammatica emergenza di evacuazione e protezione. Il dato mette in luce l'impatto crescente dei cambiamenti climatici sul rischio di incendi. Con l'estate 2026, che registra oltre 50.000 ettari bruciati a livello nazionale. Fact check by Gemma 4. Benvenuti al notiziario internazionale da Radio Nizza e Centrale Milano. Da Parigi sono Rachel Costa. Le figure delle IA spaventano le confidenze di Jensen Huang. Uomo più potente della tecnologia, Jensen Huang, amministratore delegato di Nvidia, ha rivelato in una lunga intervista che il futuro dell'intelligenza artificiale dipenderà sempre più dall'interoperabilità cinesi con, nonostante le restrizioni commerciali statunitensi. Il dirigente ha sottolineato che le aziende tecnologiche devono collaborare a livello globale per evitare colli di bottiglia nella fornitura di hardware e dati. Ha inoltre avvertito che la rapida diffusione di modelli avanzati, se non regolamentata, può generare timori diffusi tra gli investitori e il pubblico. Allarme per un presunto attacco informatico a OpenAI. Quanto è reale la minaccia? Una recente segnalazione ha descritto un presunto attacco informatico contro la piattaforma Greenface, che ha sfruttato un modello di OpenAI per eseguire operazioni dannose. Gli esperti di sicurezza hanno evidenziato come la vulnerabilità abbia permesso l'esecuzione di codice non autorizzato, sollevando dubbi sulla robustezza dei sistemi di difesa delle intelligenze artificiali. L'evento ha riacceso il dibattito sulla necessità di regole più stringenti per la gestione dei modelli generativi. Trump minaccia l'Unione Europea con nuovi dazi, una risposta incredibile il presidente. Gli Stati Uniti hanno annunciato l'introduzione di dazi commerciali su 27 economie europee, sostenendo che le imprese tecnologiche americane subiscono forti da parte dei concorrenti transatlantici. Bruxelles ha respinto la misura, finendola priva di fondamento e in violazione delle norme dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Le autorità europee hanno promesso un'azione legale per tutelare i propri settori, soprattutto quello digitale, dall'ascesa di una possibile guerra tariffaria. SpaceX lancia la gigantesca Starship nella prima prova dopo l'IPO. Il 24 luglio SpaceX ha effettuato il primo volo di prova della Starship, il razzo più grande mai costruito. Subito dopo la quotazione in borsa dell'azienda, il lanciatore ha sollevato un'enorme colonna di fumo per oltre 100 km prima di terminare la missione con un atterraggio controllato nel Golfo del Texas. L'evento segna un passo cruciale nella programmazione di viaggi interplanetari, aprendo la strada a future missioni lunari e marziane. Nvidia blocca la fornitura di memoria a SK Hynix in un accordo da 500 miliardi di dollari. Nvidia ha annunciato di aver stretto un accordo con il produttore di chip sudcoreano SK Hynix per garantire l'accesso a una riserva di memoria destinata all'intelligenza artificiale, con un valore complessivo di 500 miliardi di dollari. La mossa punta a consolidare la posizione di Nvidia come fornitore principale di infrastrutture per i grandi modelli di IA, assicurando la disponibilità di componenti critici in un mercato altamente competitivo. Gli analisti prevedono che l'accordo possa rafforzare la leadership di Nvidia nei centri dati AI di nuova generazione. Le azioni di Nvidia, valutate come se tutto potesse andare storto, perché è insensato, un'analisi. Approfondite evidenze che il prezzo delle azioni di Nvidia incorpora un margine di rischio eccessivo, presupponendo scenari avversi su più fronti, la concorrenza potenziale e restrizioni normative. Gli autori ritengono che il mercato stia sovrastimando le vulnerabilità delle azioni, ignorando al contempo le solide basi di fatturato e la crescita dei settori AI e gaming. Concludono che l'attuale valutazione sia sproporzionata rispetto alle reali prospettive di profitto a medio termine. Venezia, Parigi, Monaco, Monte Carlo e Milano per sabato 25 luglio 2026, Parigi. Una giornata tiepida ma serena. La mattina Parigi si presenta fresca con una temperatura di 10 gradi, un vento lieve di 15 km di ovest e assenza totale di pioggia. Secondo l'esperto Reggie Crabbett, Dopo il risveglio, il sole si fa più deciso e nel pomeriggio i termometri salgono a 31 gradi, con il vento che si rafforza a 10 km all'ora, ma resta comunque benigno. L'assenza di nuvole porta a un pomeriggio quasi privo di ombre, rendendo l'aria molto secca. La sera, le temperature scendono dolcemente a 28 gradi. Il vento aumenta a 15 km all'ora e il cielo rimane poco nuvoloso, senza alcuna minaccia di pioggia. Nella notte il fresco si stabilizza intorno a 20 gradi. Il vento resta moderato a 15 km e allora si mantiene sereno, garantendo un sonno tranquillo. In sintesi, la giornata di pregi oscilla tra 19 e 31 gradi con venti leggeri e nessuna precipitazione. Monaco Monte Carlo, sole con leggere minacce di pioggia. Al risveglio a Monaco il termometro segna 25 gradi. Il vento soffia a 15 km all'ora da sud e il cielo è limpido, senza segni di pioggia. Nel corso della giornata il sole domina il panorama e la temperatura sale a 30 gradi. Con lo stesso vento moderato di 15 km TY e assenza di precipitazioni. Verso il tramonto, le temperature retrocedono a 27 gradi e appare una lieve nuvolosità che porta con sé una probabilità di pioggia del 30% mentre il vento rimane costante a 15 km all'ora. Nella tarda serata, le possibilità di pioggia aumentano al 50% e la temperatura scende a 24 gradi, ma il vento resta stabile. Nonostante questi accenni di pioggia, il cielo rimane per lo più sereno e le condizioni sono ideali per una passeggiata lungo la costa. L'intera giornata varia tra 24 e 30 gradi, con venti moderati e possibilità di brevi rovesci serali. Milano. Esperto Daniele Berlusconi di 3BM. La mattina milanese inizia con una temperatura di 22 gradi. Un vento debole di 3 km proveniente da est e cielo parzialmente nuvoloso senza piogge. Il pomeriggio le temperature salgono a 29 gradi, il vento rimane leggero, spostandosi a 5 km all'ora da est-sud-est, e il cielo si schiarisce ulteriormente, tenendo la giornata asciutta. Questa sera la temperatura si attesta intorno ai 27 gradi, il vento si indebolisce a 2 km all'ora da sud-est e qualche nuvola sparsa indica un possibile leggero raffreddamento, ma senza piogge. La notte porta una discesa a 22 gradi, con venti quasi assenti e cielo sereno, rendendo una notte fresca e tranquilla. Durante tutta la giornata, le massime raggiungono i 29 gradi e le minime si fermano sui 22. Con condizioni di stabilità atmosferica e nessuna visaglia di precipitazione. Il clima di Milano resta quindi mite, con brezza leggere e un'aria limpida ideale per le attività serali. Ed il terrain meteo di Recce, il clima è la nuova scusa per tutto. Non è forse ridefinito il concetto di responsabilità, quando ogni raffreddore, ogni ritardo del treno e ogni inaspettato attraversamento di una pozzanghera vengono immediatamente incolpati dal cambiamento climatico? Chiediamo seriamente se la prossima volta che dimenticheremo le chiavi di casa non sarà perché le temperature sommergenti avranno sciolto la nostra memoria. Eppure, mentre i giornalisti meteorologici sussurrano all'orecchio dei direttori di rete che il stagno di nuvole è colpa del riscaldamento globale, i cittadini continuano a scacciare gli insetti con un bastone, convinti che il vero nemico sia il loro improvviso senso di noia. In fondo, forse il vero fenomeno da osservare è la nostra abilità a trasformare ogni piccolo conveniente in una drammatica saga ambientale. Con del giorno Monaco. Il cielo è chiaro. Il sole brucia. Sento il profumo dell'umidità che avvicina la pioggia. Dal sol se lenten. E ecco ancora non cade. Meteo è completo solo nella tua mente. Questo è il meteo di oggi. Chiusura. Online, su X e Mastodon, su tutti gli smart speaker e sulle onde medie. Questa è Francia Oggi con Centrale Milano 175 kilocicli.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.
2: Un saluto da Marco Casa, voi tutti all'ascolto dei podcast di Radio Nizza e all'ascolto delle onde medie di Centrale Milano. Bentrovati all'appuntamento del weekend di Nizza 24, notizie meteo dalla Costa Azzurra. Tempo instabile nella French Riviera questo fine settimana, ne parleremo però dopo le news. È stata la leggenda dell'hip hop americano Busta Rhymes, la grande protagonista della serata di venerdì del Nice Jazz Fest, regalando al pubblico di Place Masséna uno spettacolo carico di energia con i suoi grandi successi. Sul palco si sono esibiti anche la cantautrice e producer israeliana Noga Eretz, apprezzata per il suo stile che unisce elettronica, pop e hip hop, e il talento dell'R&B contemporaneo Duran Bernard, candidato ai Grammy. Il festival prosegue anche in questa serata di sabato con un altro appuntamento molto atteso alle 23, sempre sul palco di Place Masséna. Ce n'è anche un altro al Théâtre de Verdure. Ci sarà sul palco di Place Masséna Lola Young, la cantante britannica rivelazione degli ultimi anni, vincitrice di un Grammy e del Brit Award come artista emergente, pronta a chiudere la serata con il suo mix di soul, pop e R&B. Le cronache: l'aeroporto di Nice Côte d'Azur invita i viaggiatori a pianificare con anticipo gli spostamenti per questo fine settimana del grande esodo estivo. Sono attesi oltre 60.000 passeggeri al giorno e forti rallentamenti sull'autostrada A8, consigliato l'utilizzo di tram e autobus per raggiungere i terminal dell'aeroporto. Weekend di spettacoli ai giardini botanici Embury di Ventimiglia con la rassegna Embury che spettacolo. Sabato 25 luglio, spazio al reading musicale Solo una parola, solo una domanda, mentre domenica 26 luglio il trio De Tal De Tango proporrà una serata dedicata alla musica argentina. Informazioni e prenotazioni sul sito di Liber Teatrum e al numero di WhatsApp 338 62 73 449. Il Yacht Club di Monaco estende il programma Sea Index anche alle barche da diporto più piccole. Il sistema, già adottato da oltre 130 yacht, misura le emissioni di CO2 e punta a rendere più sostenibile il settore nautico, offrendo ad armatori e porti turistici uno standard condiviso per valutare l'impatto ambientale. Brutte notizie per il rugby nizzardo. Il Nizza Rugby è stato escluso dalle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale a causa di problemi finanziari. Il club ha annunciato ricorso, mentre il comune di Nizza ha affidato all'ex presidente dell'OGS Nice, Jean-Pierre River, il compito di lavorare a un progetto per il futuro della società. La meteo: sabato 25 luglio, giornata soleggiata con venti moderati al mattino e al primo pomeriggio, poi possibili piogge e temporali nel Var e alla sera nelle Alpi Marittime. Allerta gialla di Meteo France per rischio temporali nel Var e nelle Alpi Marittime dunque. Temperature minime lungo la costa 22 gradi, le massime Nizza 32, Cannes 30, Saint-Tropez 31 gradi. Domenica 26 luglio, sole al mattino, possibili piogge al pomeriggio, minime lungo la costa 22 gradi, massime 31. Online su X e Mastodon, su tutti gli smart speakers e sulle onde medie, questa è Nizza 24 con Centrale Milano 1575 kilocicli. Buon weekend!
3: Centrale Milano, 1575 kHz in onde medie.

0: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.
1: Benvenuti, questa è Radio Inventa, questo è il programma per Chiama la Montagna. Se anche voi avete la nostra stessa passione, rimanete qua perché abbiamo mezz'ora o poco più per fare un viaggio attraverso le meraviglie, le storie, le leggende, i panorami delle nostre valli e delle nostre montagne. E molto spesso quando si parla poi delle regioni italiane, normalmente le si avvicina al mare o alla montagna, ma la meraviglia dei nostri territori è che molto spesso proprio vicini vicini mare e montagna non vivono insieme, creando quei panorami, quegli ambienti unici al mondo. Ed è proprio il caso del Monte Gazzo, che si trova in Liguria ed è addirittura una delle principali alture di Sestri Ponente, nel quartiere occidentale di Genova. In ligure Monte Gazzo si dice Monte Gazzo. E allora qua iniziamo già un pochino a raccontare la storia di questa montagna. Si eleva a 419 metri e sulla sua sommità sorge il santuario dedicato alla Madonna della Misericordia. Ed è una storia bellissima, una delle tante storie che a Radio Inventa piace raccontare. Allora, se siete stati in Liguria, se conoscete Monte Gazzo o se volete semplicemente ascoltare la nostra storia, rimanete qua, perché il nostro viaggio è appena iniziato.

E questa era d'inverno, inizia così il nostro viaggio in Liguria sul Monte Gazzu. E come spesso facciamo, diciamo, partiamo dall'inizio. Le origini del nome. Varie sono le ipotesi sull'origine del suo nome. Esso può derivare dal latino ganium, luogo folto di arbusti e selvoso, o più probabilmente dal germanico gagi, storpiato poi in Gange e tedesco, che indicava i boschi dei re longobardi, in cui era proibito cacciare e svolgere altre attività agricole. Da tale termine sarebbero poi derivati i vari caffeggio, come in Liguria, Gazzo, Gazzolo, eccetera, eccetera. Localmente è frequente la diceria, dovuta alla forma conica del monte, che il monte fosse un vulcano spento, ma ciò non corrisponde al vero. Analoga voce, infatti, si dice anche sempre a Genova del Monte Fasce. E non è così. Allora, già questo monte racconta dei misteri. Era stato abitato dai Longobardi, era una zona di caccia. E immaginatevi tanto tempo fa quanto poteva essere anche importante per un re poter avere delle proprie zone. E le montagne rappresentavano in qualche modo un rifugio, una fuga, una fonte di vita. Queste sono le storie delle nostre montagne e questa è

E abbiamo detto che la montagna può rappresentare la vita, può rappresentare un rifugio, può rappresentare la salvezza. E così è successo anche per questo monte e per la popolazione, perché nel 1656-57 ci fu una grandissima pestilenza e la popolazione sestrese trovò rifugio sul monte e nelle sue grotte, evitando così ulteriori contagi e vittime. Immaginatevi voi la situazione, dover lasciare la propria casa, tutte le proprie cose, ma pur di sopravvivere andare via. E sono andati via e hanno trovato salvezza in questo monte anche grazie alle grotte. Si sono rifugiati lì e i sopravvissuti, riconoscenti per la grazia ricevuta, eressero una nicchia a protezione della statua della Madonna collocata in vetta. E c'è anche questa testimonianza, questo ricordo che poi è andato avanti nei secoli. Queste sono le nostre storie. Oggi è in via di istituzione il Parco Urbano del Monte Gazzo, sotto l'egida del Comune di Genova, che insieme alla valorizzazione dell'area come polmone verde prevede una bonifica delle aree dismesse dall'attività estrattiva. Perché poi la storia di questo monte non finisce qua. Non finisce qua perché è diventata anche territorio, è diventata anche zona di attività estrattive. Ma questa è, possiamo chiamarlo, il capitolo della nostra storia, il prossimo capitolo della nostra storia, o ancora meglio la prossima tappa nel nostro viaggio qui in Liguria sul Monte Gazzo.

Abbiamo detto che lo sfruttamento di questo monte fin dal Medioevo è stato antichissimo. Infatti, a testimonianza dell'attività artigianale rimangono le vecchie fornaci o calcinaie, antiche forme di cottura del materiale calcareo da cui si otteneva la calce. Sono costruiti da campane isolate del diametro di 2 o 3 metri, dalla forma chiusa, entro le quali si cuoceva la pietra da calce. Queste caratteristiche strutture, alcune ancora in ottimo stato, arricchiscono il paesaggio del monte. Il carbonato di calcio presente nel monte ha origine in massima parte dalla sedimentazione marina di scheletri calcarei, di alghe, le cui tracce sono riconoscibili come piccoli circoli bianchi sul fondo grigio della roccia. A partire dagli anni 50 l'attività estrattiva ha assunto un aspetto industriale ad alto sfruttamento, allargando l'estrazione alle rocce di dolomia che forniscono materiale refrattario e da costruzione. Le numerose cave attive, oggi in parte dismesse, hanno però avuto un notevole impatto sulla morfologia, perché hanno cambiato in qualche modo l'immagine del monte, ma non solo, anche la sua struttura. E tra l'altro, durante gli anni di sfruttamento, chiamiamolo quello più selvaggio, quello più aggressivo, sono state distrutte anche delle grotte, tra cui anche quella denominata Tana del Brigidun, perché in essa si trova come il rifugio del Brigidun, è un famoso brigante che taglieggiava gli abitanti o passanti delle alture di Sestri Ponente. Allora, voi immaginatevi anche che meraviglia questa immagine un pochino così poetica di questo brigante che viveva nelle grotte e andava a derubare quelli che passavano. Anche questo fa parte della storia delle nostre montagne, anche questo fa parte delle nostre culture. Immaginatevi che meraviglia questo Brigidun, è bellissimo come immagine. Questa è Radio in Vetta.

E continuando il nostro viaggio, è bello poter raccontare che è un sito di interesse comunitario, è un cosiddetto SIC, che non è banale. Ed è, facciamo un piccolo passo indietro per raccontare che cos'è un sito di interesse comunitario, che è un concetto definito dalla direttiva comunitaria del maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, nota anche come la direttiva Habitat, recepita in Italia a partire dal 1997. In ambito ambientalistico, il termine è usato per definire un'area che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di habitat definite dall'allegato o a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie definite dall'allegato della direttiva Habitat, che può contribuire alla coerenza e alla connettività della rete di Natura 2000 e che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui si trova. Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni Stato membro della Comunità Europea deve redigere un elenco di siti, i cosiddetti SIC, proposti di siti di importanza comunitaria, nei quali si trovano habitat naturali e specie animali e vegetali. Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli stessi, la Commissione redige un elenco di siti di interesse comunitario. Entro 6 anni dalla dichiarazione di SIC, l'area deve essere dichiarata dallo Stato membro zona speciale di conservazione, ZSC. L'obiettivo è quello di creare una rete europea di ZSC e zone protezione speciale, ZPS, destinate alla conservazione della biodiversità denominata Natura 2000. Questo è un passaggio veramente molto importantissimo per il nostro futuro, per quello ci sembrava opportuno fermarci un secondo giusto per darne evidenza. In Italia, la redazione degli elenchi SIC e ZPS è stata effettuata a cura delle regioni e delle province, avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore. Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano direttamente connessi o necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura di valutazione di incidenza ambientale. In Italia, a dicembre 2012, risultavano censiti 2.999 siti di interesse comunitario. Beh, non è male, perché devo dire che più che altro è molto importante poter porre l'attenzione quando anche il governo si muove, la comunità europea si muove. È un progetto di lungo periodo, fa parte anche del nostro futuro. Questa era d'invetta, questa è una apertura migliore, diciamo, possiamo dirlo migliore rispetto al passato. Abbiamo parlato prima degli scavi che hanno distrutto la montagna, adesso per fortuna l'obiettivo è quello di salvare e ricostruire quel patrimonio incredibile che abbiamo a disposizione.

0: You know, I guess there really is a story behind every song, you know? No matter what the song, there's a story behind it.
1: Mm-hmm.
0: Even if you stole it.
1: Yeah, well, you want to...
0: No, I'm not kidding. You know, a song, I had a song, recorded a song by Jack Clement, written by Jack Clement, called Guess Things Happen That Way. There's a tune to When the Red, Red Robin Comes a Bob, Bob, Bobbing Along.
1: Yeah. Did you know it was when you wrote it?
0: No, I didn't. I didn't realize it at the time. He told me later that's where he got the deal.
1: Well, you know, Chris wrote a song called Let's All Get Together and Steal Each Other's Songs.
0: Want some water, will you?
1: Sure.
2: We got water, coffee, and hot chocolate.
1: What's going to happen to our image?
0: Lord. As long as we keep wearing black, I think we might be all right. I don't know.
1: I wrote a song called Family Bible one time. You remember that song?
0: I love it. Yeah. What key do you do it in?
1: I do it in A.
0: In A, and it modulates to what?
1: Then it goes into an F sharp minor.
0: I figured it would. I'll just look at my watch during that part.
1: Yeah, during
0: right?
1: That F sharp minor.
0: What are we waiting for?
3: Not questo me. È sempre ad Invetti, io sono sempre Luca. Anzi, in questo momento sono Luca in Enfon 2 Roma Papa Quebec. E questa è Red Radio, la rubrica all'interno della quale parliamo di radio, CB, codice Morse, molto, molto di più. E abbiamo iniziato questo percorso insieme a Fabio. India, November 3, Foxtrot, Oscar, bravo, per raccontare la radio in montagna. Nella prima puntata ha parlato delle radio, della complessità della scelta della radio e del mondo della montagna. Ma come spesso dicono i radioamatori e gli appassionati di radio, spendi 10 per la radio e spendi 90 per l'antenna, perché puoi avere tutto il motore del mondo, ma se non hai una buona antenna, qualsiasi sforzo poi rischia di diventare vano. Ed è proprio per questo che Fabio in questa puntata ci vuole raccontare le antenne, perché è un argomento talmente complesso, talmente importante, che merita una o anche più puntate proprio per approfondire. E se poi aggiungiamo che siamo in un ambiente all'aperto, siamo in montagna, per cui non è un luogo comodo, chiuso, è ancora più sfidante, è ancora più divertente poter trovare, scegliere e lavorare su antenne che permettono di ottimizzare la resa. Grazie mille Fabio innanzitutto per essere ancora qui con noi con questo secondo appuntamento. Oggi parliamo quindi delle antenne.
4: Buongiorno a tutti, ben ritrovati sempre da India November 3, Foxtrot Oscar Bravo Fabio in Bolzano. Oggi siamo insieme per discutere un pochettino il secondo episodio di questo settore escursioni con le radio, che riguarda le antenne, prettamente antenne, quindi trasportabili, molto trasportabili e molto pratiche nel montaggio, in quanto dovranno stare nello zaino e dovremo poi montarle in zone come boschi, cime di montagna, perché io faccio molto sota e molto pota, quindi siamo molto orientati proprio sull'escursione. La peculiarità prima deve essere il peso e la dimensione, perché far stare un'antenna HF in uno zaino non è proprio sempre semplice. In più, tutto quello che carichiamo nello zaino dovremo portarlo a spasso, quindi è nei nostri interessi cercare di avere un peso accettabile. In genere io mi muovo con zaini fino a 13-14 kg. È vero che sono allenato, perché comunque faccio montagna da parecchio tempo, sia con le radio sia con la famiglia nel tempo libero, però insomma la gamba è abituata a camminare, sono abituato anche a muovermi con diversi pesi sulle spalle. Detto questo, le mie prove con tante antenne sono state per anni un po' il mio crucio dell'attività portatile, perché quando noi andiamo in QRP, quindi con basse potenze di trasmissione, dobbiamo stare molto molto attenti ad avere un'antenna molto ma molto efficiente, perché quella poca potenza, se l'antenna è efficiente, la sfrutteremo tutta. Se l'antenna invece pecca molto in risonanza, in caratteristiche tecniche, rischiamo che la maggior parte della nostra potenza trasmessa venga dissipata e non irradiata nell'etere. Quindi io ne ho provate un po' di tutti i tipi, dalle filari alle verticali. Devo dire che allora le filari sono molto pratiche, perché basta un filo abbastanza fino in QRP, un piccolo trasformatore, ho provato delle Enfield, ho provato dei dipoli classici, sono molto trasportabili e di facile installazione. Però partendo dalla Enfield, forse è la più semplice da installare, ma forse è quella che ha una resa un po' minore, in quanto sappiamo che il trasformatore che adatta l'impedenza dell'antenna comunque assorbe dell'energia nella trasformazione, dell'energia di trasmissione, quindi troveremo una riduzione degli svantaggi in trasmissione. Poi ho provato il classico dipolo, non mi sono trovato male, ma installando anche qualche verticale ho riscontrato che con le verticali si riesce a ottenere dei buoni risultati, ma con, o almeno io ho avuto grosse difficoltà di adattamento dell'antenna, sia come impedenza sia come taratura dell'SWR, in quanto dalle prove riscontrate da me con le antenne verticali bisogna disporre di un ottimo piano di massa e soprattutto delle distanze ben studiate dell'antenna dal suolo e dallo stesso piano di massa. Quindi l'installazione in natura, boschi, montagne e quant'altro, risulta un po' più difficoltosa, perché bisogna stare dentro certi parametri per farla lavorare bene. Quindi è uno dei progetti che ho scartato per primi, perché veramente tra radiali al terreno, tra radiali sospesi, tra la verticale tenuta a 30 cm dal suolo piuttosto che un metro, ho fatto veramente tante tante prove, ma l'installazione in montagna risulta difficile farla perfetta, per cui ho un po' abbandonato questo progetto. Non dico che non è buono, dico che con i test che ho fatto io mi ha scoraggiato l'utilizzo di un'antenna verticale. Mentre mi sono imbattuto poi nel classico dipolo a V rigido, quindi la classica cornuta, e mi si è aperto un mondo. Mi si è aperto un mondo perché comunque sono due stili. Io ho preso due stili semplici cinesi dal sito cinese, quelli telescopici classici, che misurano 5,60 m l'uno, con la base, con già il supporto a V a 90 gradi, e devo dire che subito dalle prime prove mi ha stupito. Innanzitutto è molto trasportabile, una volta richiusa nello zaino sta bene con

0: legati comunque al funzionamento dell'antenna, e con l'analizzatore alla mano e un primo utilizzo di questa antenna, che sono riuscito a far lavorare bene sia ad altezze minime da terra di 1 metro, 1,5 metri, poi io mi sono dotato di un palo per il portatile, un power pole, con cui mi trovo veramente bene, anche questo agganciato all'esterno dello zaino è molto ben trasportabile, da chiuso è 1 metro, neanche, forse 75 centimetri adesso se non erro, e una volta allacciato all'esterno dello zaino è più che trasportabile. In montagna lo riesco a estendere fino a 6 metri all'occorrenza, e abbastanza rigido da non piegarsi di fronte al peso della mia cornuta, che misura 5,60 m per braccio, per cui figuratevi, da aperta sono quasi 12 metri, e il palo di supporto non flette in nessun modo, quindi rimane bello rigido di 6 metri verticale. Detto questo, facilissima taratura, mi sono messo con l'analizzatore piuttosto che con il lettore SWR della radio, che mi fido ma solo in caso di emergenze, piuttosto uso l'analizzatore, di facile taratura, in pochi secondi estendiamo questi stili, li portiamo a misura, possiamo anche segnarci le misure più o meno di riferimento. Una volta tarata, portata su a 6 metri, io la taro leggermente alta di frequenza, perché ho riscontrato che se la taro a 1 metro di altezza, quando la estendo a 6 metri di altezza dal suolo, la risonanza tende ad abbassarsi, quindi scende di frequenza. Quindi la taro un po' più alta e poi ho una risonanza perfetta in centro banda. Ho fatto anche una modifica, ho preso due bobine. Quelle classiche per gli stili cinesi, che permettono di farle funzionare in 40 metri. Io ne ho prese due, uno per braccio, quindi in più ho costruito un hairpin, un adattatore di impedenza estensibile, poi si potrà approfondire il ragionamento, e con questo tipo di antenna adesso lavoro anche i 40 metri con un'ottima efficienza. È un'antenna risonante, quindi se la tariamo bene, riusciamo a immettere in aria quasi tutta la nostra potenza erogata dall'apparato in maniera di polo a V rigido, diventa molto molto omnidirezionale, quindi non abbiamo bisogno di puntarla, ma una volta installata lavoreremo bene a 360 gradi. Probabilmente in qualche tipo di angolazione ci sarà un po' più di vantaggio rispetto ad un'altra, ma lavora bene in omnidirezionalità. Quindi l'ho trovata ideale per il mio tipo di attività: veloce da montare, veloce da tarare, leggera da trasportare. E vi consiglio di provarla, perché veramente, veramente funziona molto bene. Io nei miei sistemi di antenna, anche in portatile, uso sempre installare, appena sotto il bocchettone dell'antenna, un RF choke, o balun, neanche un 1 a 1, come volete, preferite chiamarlo, in quanto non tanto per l'RFI di ritorno, che magari in portatile può dare meno noie perché abbiamo solamente la radio collegata e non altri dispositivi che possono risentire della corrente di modo comune, che torna via calza del cavo, ma anche per una questione di isolare completamente il cavo di discesa, quindi il nostro cavo coassiale, dal sistema di antenna, perché esso accoppiato all'antenna potrebbe cambiarne le caratteristiche tecniche e la stessa geometria dell'antenna. Quindi io interpongo sempre un RF choke che mi permetta di far lavorare l'antenna senza il cavo coassiale di discesa. Questo è un po' il mio quadro di utilizzo per le mie escursioni. Anche la puntata 2 è finita, parleremo di invece modi digitali per colmare certe lacune in portatile nella terza puntata, nel terzo episodio.
1: Grazie mille Fabio, grazie per essere stato con noi anche in questa seconda puntata. È sempre affascinante poter ascoltare e rivivere le sfide che ci sono dietro a ogni collegamento.

argomento, perché abbiamo parlato nella prima puntata delle radio, abbiamo parlato oggi delle antenne. Tutto questo è una fantastica sfida e ti dicono: ma perché lo fai? Ma che soddisfazione hai a fare un collegamento, un QSO, una qualsiasi attività in radio? Beh, dietro a un singolo QSO, dietro a un collegamento, c'è un grandissimo lavoro, c'è grandissima passione, c'è grandissima sperimentazione. Grazie al tuo racconto, questo diventa anche un po' più facile da capire anche per chi non è appassionato di radio. Beh, noi ci sentiamo allora nella terza puntata, Fabio. Grazie mille ancora per essere stato qui con noi. E ancora una volta, se vi capita di passare sul suo canale, fermatevi perché è veramente molto, molto interessante. Per cercare il suo canale, basta cercare il suo nominativo. India November 3, Foxtrot, Oscar Bravo. Grazie mille Fabio. Io sono Luca e in fondo 2 Roma Papa Quebec. Grazie ancora.

0: E questo era D'Invetta, e purtroppo il nostro tempo a disposizione è già quasi finito. Basta soltanto un piccolo ancora particolare molto interessante, perché sulle sue pendici del monte, in località Irighetti, a 124 metri, è situato un osservatorio astronomico gestito dall'Università Popolare Sestrese. L'osservatorio, inaugurato nel 1984, è ospitato in un edificio di 3 piani e una cupola principale, motorizzata di 5 metri e mezzo di diametro, con un telescopio con un obiettivo del diametro di 28 cm, che permette l'osservazione di ammassi stellari, galassie a bassa luminosità e nebulosi. Ha anche una cupola secondaria di 2 metri e mezzo di diametro, utilizzata per lo studio dei pianeti. Allora che in questo caso abbiamo una connessione, abbiamo il mare lì vicino, siamo in montagna e possiamo vedere le stelle. Cosa manca per toccare la meraviglia? E queste sono le meraviglie di Radinvetta. Se allora voi conoscete il monte, l'avete visitato o avete una vostra storia da poterci raccontare, la mail è sempre la stessa, info@radinvetta.it, e la nostra storia diventerà la vostra storia, il nostro microfono, il vostro microfono, per condividere tutti insieme la passione per la montagna. E il nostro viaggio velocissimo in Liguria finisce qua. Io sono Luca, questa è Radinvetta e noi ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Thank you indeed.

0: Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Ah, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.
1: Hi, my name is James Thomason with WPNN in Pensacola, Florida. I'd like to say hi to our friends in Centrale Milano and Radio Nazza on powerful 1575 AM in Milan, Italy.

Questa è Centrale Milano. Per i vostri rapporti d'ascolto scriveteci a centralemilano@hotmail.com.

0: Centrale Milano, un treno di musica.
1: T-Weezy on the track, T-Weezy on the track. Baby boy the prince.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

Radio Centrale Milano. La musica indipendente, le vostre produzioni, i grandi classici della musica e i vostri concerti live. Tutto questo a Radio Centrale Milano.

tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michele si impiccò. Stanotte Michele s'è impiccato ad un chiodo perché

così, perché un giorno aveva ammazzato chi voleva rubargli Marie. Lo avevan perciò condannato 20 anni in prigione a marcir, però adesso che lui s'è impiccato, la porta gli devono aprire.

Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 00:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

0: where and when music is live. Radio Centrale Milano.
1: Da quando è nato l'uomo è un cacciatore, affascinato da prede sempre nuove, alla ricerca di qualcosa da scoprire, un cacciatore che spazio.

la realtà. Che passione! Ma che cos'è questa cosa che l'uomo insegue disperatamente come un cacciatore? Sì, sì, lo so, tutto è realtà. Voglio dire, che ne so, se per la strada mi cade un vaso di fiori sulla testa. Certo che è reale, ma non è importante. Oddio, la botta in testa, insomma. No, ma voglio dire, la realtà è quel vaso lì. No, quella è una disgrazia che è capitata a me. E non so se un amico mi racconta che sua moglie è scappata con l'idraulico. Molto caro e neanche bravo. Il mio amico è rimasto sconvolto per mesi. Poi ha trovato un altro idraulico, ma la realtà è la donna del mio amico. No, non conta. Quella è una disgrazia che è capitata a lui. Conta solo quello che riguarda tutti, quello che riguarda il mondo. Ah, ma allora la realtà è la politica. No, quella è una disgrazia che è capitata a tutti. E non se ne esce, eh? È più facile smettere di fumare che smettere di leggere i giornali. Anche ridurre gradualmente è difficilissimo. Io da 10 quotidiani al giorno ero passato a 7. Stavo già meglio. Poi una sera, una cena, una discussione, gli amici, il giorno dopo 15. Anche l'Osservatore Romano. È così, se perdi un telegiornale, sei rovinato. Il decreto è passato, non è passato, o ci hanno ripensato. Ma non lo so, sono rimasto dentro un giorno, è cambiato tutto. Hanno litigato, No, hanno fatto la pace. Peccato. C'è gente che sa tutto, conosce a memoria qualsiasi formazione di governo, comprese le possibili riserve, e te le snocciola lì, come niente. Berlusconi, Pivetti, Scamiglio. Fini sulla fascia destra. Pannella, libero. Mica tanto. Biondi, stopper. D'Alema sulla sinistra, tornante, su Buttiglione che svaria al centro. Arbitro Di Pietro, Bossi fuori, di testa. Ma sì, la realtà che fa... E che tifo! La gente sente che deve partecipare, non può mancare un appuntamento così importante. Ci mette dentro tutto il suo vigore, il suo impegno, la sua energia, perché sente che qui si tratta delle sorti del paese, del nostro futuro. Si insulta, litiga, si accapiglia, perché qui si tratta della nostra vita, della nostra realtà. La realtà. Che parola. Così semplice e così piena di sfaccettature e di ambiguità che spesso si rischia di non capire bene di cosa ci stiamo occupando. Più si va avanti e più si ha la sensazione che la politica non abbia niente a che vedere con la sfera della morale. Non ci sono buoni e cattivi nella politica. È sempre stata e sarà sempre una questione di rapporti di forza, un volgarissimo gioco di potere che quasi mai c'entra con la vita. Ma è possibile che la nostra visione del mondo non vada oltre a queste miserie, a queste opinioni interessate, a questo chiacchiericcio inutile, a questi bisticci isterici e senza senso? Forse quella che noi ci consideriamo realtà è soltanto una grande confusione deviante, dove ogni soggetto, ogni cultura, ogni aggregazione ormai non riesce più a vedere, né a parlare, né a pensare, se non col linguaggio di quella confusione deviante che non ci permetterà mai di vedere il vero valore delle cose. La realtà. Che passione.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.

back. We say, hey, watch this.

0: bitches, I would look to love some lady for some matter.
1: Ciao ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di Mondo Live Radio TV, il canale che si interessa della musica emergente e soprattutto inedita. Oggi in nostra compagnia una band trevigiana formatasi nel 2021. Loro sono i Silent Storm. Inizialmente volevano proporre cover heavy metal, ma poi con l'ingresso del nuovo batterista hanno cominciato a scrivere musica inedita. Conosciamoli immediatamente.
2: Ciao a tutti e benvenuti a Mondo Live Radio. Io sono Marco Weiss e quest'oggi siamo in compagnia della tempesta silenziosa, i Silent Storm, anche se di silenzio. Allora, qui abbiamo con noi
3: Vittorio, il cantante,
4: e Lorenzo, il chitarrista.
2: Chiudiamo il cerchio, chi sono gli altri Silent Storm?
4: Allora, gli altri sono, abbiamo Matteo come batterista, Filippo, l'altro chitarrista, e Samuele come bassista.
2: Naturalmente è un po' un discorso di Silent Storm, però veramente io ho avuto la fortuna di vedervi dal vivo e devo dire che una cosa che mi ha colpito di voi è il fatto di parte la sinergia che avete tra di voi, perché vi capite l'uno, e quello su una band è importantissimo, e inoltre anche la pulizia dei suoni e anche la vocalità. Però un po' di voi, quando vi siete conosciuti e un po' di come storia?
4: Beh, allora, noi ci siamo conosciuti nell'arco di un po' di tempo. Il gruppo è nato da me e Filippo, l'altro batterista, assieme a un altro batterista che non sono lui. E abbiamo cominciato che eravamo nei primi anni dei superiori. E poi da lì abbiamo cominciato un po' di cover, provato bassista, dopo cambiato, finché a un certo punto abbiamo trovato Vittorio alla voce, e da lì abbiamo deciso basta ragazzi, cominciamo a scrivere le canzoni nostre, perché effettivamente sì, divertente, bellissimo suonare assieme, far cover, però basta, a un certo punto basta. E quindi qualche anno fa abbiamo cominciato a suonare, solo un anno dopo, forse un anno e mezzo dopo, abbiamo trovato Samuele al basso e Matteo alla batteria, e da lì abbiamo cominciato a suonare anche fuori dalla sala prove, abbiamo continuato a scrivere sempre di più, e da lì ci siamo trovati, abbiamo cominciato a fare, siamo diventati effettivamente quello che siamo adesso. E l'unica cosa è che effettivamente è un po' la caratteristica particolare del nostro gruppo, è che siamo
3: cinque chitarristi che si sono ritrovati poi a improvvisarsi in altri strumenti, e questo ci aiuta anche molto nelle composizioni, e riusciamo a capirci molto bene quando dobbiamo comporre nuovi brani, abbiamo delle nuove idee, e quindi ci aiuta molto sotto questo punto di vista.
2: Deve essere giocata a Pires Assisi per i ruoli praticamente.
3: Sì, va bene.
2: Ascolta, hai parlato di canzoni vostre, allora parliamo della canzone vostra che presentate oggi. Oltre al titolo, ma chi l'ha scritta, da dove è arrivata l'ispirazione e chi l'ha arrangiata?
3: Il brano che proponiamo oggi è The Evil is Finding Me, e è stata la prima composizione dei Silent Storm. Nasce da un riff del nostro chitarrista Filippo, che diciamo in una sera dove il batterista era in ritardo ci ha fatto ascoltare una serie di registrazioni del suo cellulare. Quando abbiamo sentito questo riff di chitarra ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto: questa deve essere la prima canzone di Silent Storm.
2: In questo caso ringraziamo il batterista, allora.
3: Sì, diciamo che è stato il motivo che ci ha poi spinto a fare musica nostra. Abbiamo avuto questa mezz'ora di tempo per ascoltare e dire: ok, questa canzone ha del potenziale, effettivamente questo riff può diventare qualcosa di veramente ascoltabile, e con l'energia che vogliamo esprimere ovviamente era perfetto. Quindi il brano è stato composto a fine del 2023, quando ancora la formazione non era quella attuale, e poi ovviamente è stato riarrangiato e diventato quello che è adesso, con l'aiuto anche dell'intervento di Samuele al basso e di Matteo alla batteria, che l'hanno personalizzato. E come testo possiamo dire che già dal titolo capiamo un po' che cosa vuole annunciare, infatti la traduzione è "Il male mi sta trovando". Come aveva già accennato, noi facciamo metal. È difficile definire un genere nello specifico, perché è un mix delle varie influenze che abbiamo ognuno di noi, però The Evil Is Finding Me ha sicuramente temi abbastanza oscuri, abbastanza critici, che vogliono far emergere a qualsiasi ascoltatore come ci si senta in determinate situazioni e quanto difficile sia molte volte affrontare.
2: Prendete quelli che cercheranno, e che hanno cercato i Sidestorm sulle piattaforme digitali e anche sui social. Dove vi trovo, dove siete, con che dicitura vi trovo?
3: Per il momento i Sidestorm si trovano su Instagram come silent_storm.band, silent scritto silent, e su Facebook come Sidestorm Ita. A breve pubblicheremo i nostri 12 brani come album effettivo, il nostro primo, e apriremo una pagina sicuramente su Spotify.
2: Ultima domanda e poi vi congedo. Come siete trovati al Retro Contest? È una sensazione insomma vostra e a me due.
4: Beh, allora è comunque certamente una bellissima iniziativa che dà spazio a molti gruppi che fanno soprattutto musica propria, che scrivono, e cosa che personalmente noi facendo parte apprezziamo molto, e è comunque anche una grandissima opportunità di poter suonare fuori in giro in locali che magari faremo anche fatica, perché ad esempio noi essendo da Treviso, cioè arrivare qui in zona è un po' lunghetta, cioè trovare locali qui, diciamo. Grazie al Retro Contest riusciamo ad arrivare anche più in qua, farci conoscere, e è comunque, secondo noi, una bella esperienza.
3: Completamente d'accordo con Lorenzo, anch'io, su tutti i punti di vista. In più aggiungo che grazie al Retro Contest abbiamo potuto anche conoscere delle altre band che, come noi, emergenti, hanno davvero un grande potenziale, quindi è stato fantastico condividere la nostra passione, le nostre idee e il nostro lavoro, perché alla fine non è un lavoro professionale, ma ci mettiamo tutto il nostro impegno, insomma.
2: Bene ragazzi, la tempesta silenziosa sta arrivando da Marco Weiss e Sidestorm. Stay track.
3: Yeah!

0: Grazie.
1: Allora, vi sono piaciuti Silent Storm? Spero proprio di sì. Mi raccomando, cercateli sui loro profili social e io vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao!

No, vedi, cara, per me l'amore non ho problemi. Sono cose normali. Uno lo può fare con chi vuole. Uomini, donne, animali, caloriferi. Va bene tutto. Solo che io con te, insomma, con una donna, io con una donna mi sento, mi riconosco, mi ritrovo, mi invento, mi realizzo, mi rinnovo, mi miglioro. Perché io con una donna mi innamoro. Sì, mi innamoro perché voglio dire, il mio corpo, cioè, vedi, tu sei lì, no? Allora io abbraccio e le mie braccia, le mie spalle, il mio petto stimolante, è tutta una roba che eccitazione. Dio, come mi amo. Io con una donna ho più coraggio, mi accarezzo, mi tocco, mi corteggio, mi incammino verso il letto e penso a dopo. Perché io con una donna mi scopo. Ah, come sto bene. Che potenza. Beh, chi è questa qui? Da dove viene? Ero qui che mi amavo. Mezza nuda, senza sottana. Cosa vuoi? Vuole i bacini, la puttana.

Per cominciare suggerirei una degustazione dell'infinita offerta di archivi e biblioteche. A proseguire un assaggio di arte in generale. Sono però altrettanto orgoglioso di consigliarvi i siti archeologici. Oh, per i palati più raffinati, i nostri beni storici e antropologici. Rammenterei alcune nostre specialità come il cinema, lo spettacolo dal vivo e quello circense. E per concludere, non mi resta che suggerire la dolcezza del nostro patrimonio paesaggistico. Italia. Il cibo per la mente è in tavola.

0: Chin up. Well, you ready?
1: Yeah.
0: Okay.

if I make it.

here, baby. Scratch my back. I know you can do it. So, baby, get

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: L'abbraccio è la cosa più calda del mondo. Il primo gesto che si fa per proteggere e accogliere. Il nostro è un abbraccio in cui tante famiglie si sono unite per aiutare i bambini disabili. Oggi dare una mano significa creare un abbraccio sempre più grande. Aspettiamo anche la tua. www.abbraccio.it.

Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna, qui su Radio Centrale Milano. Ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

0: Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.
1: Da noi non c'è nessun segreto, solo musica. Centrale Milano, tutto un altro sound.

Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico, miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Benvenuti a questa edizione speciale del notiziario di Francia 24 e Radio Nizza, in onda anche su Centrale Milano, dedicato alla Francia. La Francia sempre più lontana dalle democrazie occidentali. In una sola settimana, quella del 20 luglio 2026, la Francia ha introdotto una legge e adottato un decreto che, secondo i critici, la allontanano sempre di più dai principi delle democrazie occidentali, già messe a lunga prova all'interno dell'Unione Europea, e la avvicinano a modelli di controllo tipici dei regimi autoritari. Il primo provvedimento riguarda Polymarket, la piattaforma di scommesse online di cui abbiamo già parlato più volte. Sul sito è possibile scommettere su praticamente qualsiasi tipo di evento, per esempio probabilità che Gabriel Attal diventi il prossimo presidente della Repubblica Francese o su quanto potrebbe verificarsi un determinato evento politico, come ad esempio in quale mese cadrà il governo Le Cornu. Polymarket e simili. Questi mercati sono definiti prediction market. In occasione delle elezioni di Donald Trump e di numerosi altri eventi, si è spesso visto come questo desse delle previsioni effettivamente corrette, ovvero l'intelligenza collettiva di migliaia di scommettitori si rivela più accurata delle previsioni di molti analisti e naturalmente, di quella di gran parte dell'inutile giornalismo tradizionale. Ebbene, cosa ha fatto la Francia? Ha vietato Polymarket, vietato. Se andate su Francia 24 o franciaoggi.com potete vedere la home page, la home page di Polymarket, come appare qui in Francia, site illegal. Poi prosegue come una mamma: le sites illégaux sont dangereux. Le sanzioni previste sono molto gravi, anche per chi, utilizzando eventualmente una VPN, accede alla piattaforma. Comunque, indipendentemente dal blocco francese, pubblica ad esempio uno screenshot su un sito francese. Il motivo appare evidente: l'attuale classe politica francese rischierebbe o rischia di fare una pessima figura. Lo sappiamo perché abbiamo visto appunto gli screenshot di come se la passano Macron e gli altri in questo momento. Ma una democrazia non dovrebbe forse accettare anche il rischio di una cattiva previsione o di un giudizio scomodo invece di ricorrere alla censura? La mamma traditrice. È evidente, leggendo il testo della pagina, che lo Stato francese si pone come una mamma premurosa che vieta ai propri piccoli l'utilizzo di un giocattolo che potrebbe rivelarsi pericoloso. Ma è una mamma traditrice. Le scommesse sui cavalli o quelle dei vari gratta e vinci sono più che lecite. No, quelle non sono pericolose. Fanno incassare lo Stato francese, mentre Polymarket tiene i ricavi per se stesso. E veniamo al secondo evento, il divieto per social per gli under 15. Il secondo evento è una legge approvata martedì che introduce per la prima volta in Europa il divieto di accesso ai social network per i minori di 15 anni. Il problema, come abbiamo sottolineato, è che per applicare la norma tutti dovranno identificarsi quando accedono ai social network, anche gli adulti. Nessun problema, diranno alcuni. Basterà caricare su un sito sicuro una copia del proprio documento d'identità. I cosiddetti grandi giornali e le principali reti televisive sembrano tuttavia essersi dimenticati la gigantesca fuga di dati che ha coinvolto i sistemi della sanità pubblica francese solo pochi mesi fa, esponendo le informazioni personali di milioni di cittadini. Non esistono siti sicuri e soprattutto non esistono in Europa. Ma al di là di questo episodio, le implicazioni sono evidenti. La questione non riguarda soltanto l'accesso ai social network da parte dei minori, ma l'introduzione di un sistema generalizzato di identificazione degli utenti. Le conseguenze di questa scelta sono state riassunte nelle parole di Aurea, nota voce seguita tra gli altri anche dal sindaco di Nizza Eric Ciotti. La riportiamo testualmente in quanto al pieno supporto della redazione di Nizza 24 e Francia Oggi. Ecco il testo del tweet. Questa è una giornata oscura per la democrazia e la libertà di espressione. La Francia, che dovrebbe essere il paese dei lumi, è diventata il paese dell'oscurantismo e della censura. È il primo paese dell'Unione Europea a imporre la carta d'identità per accedere ai social network. E tutto in questo in nome della protezione dei minori. Non fatevi illusioni, non si è mai trattato di proteggere i minori. Si tratta solo di un pretesto per attaccare il diritto alla privacy, o privacy, e spiare tutti i francesi e presto tutti gli europei. Per verificare che siete maggiorenni, vi verrà chiesta la carta d'identità. Vi diranno che la soluzione è sicura e senza rischi, ma i vostri dati verranno hackerati. I dissidenti e i whistleblower saranno perseguitati ancora di più. La sorveglianza raggiungerà livelli mai visti prima. Il 1984 di Orwell inizia ora. Non può esistere la democrazia senza libertà, non può esistere libertà senza privacy. Ricordate, i partiti e i deputati che hanno votato a favore sono nemici della democrazia e della libertà. Ricordate i partiti e deputati che si sono astenuti, sono codardi che avanzano camuffati, purtroppo anche quelli dell'RN. Ricordate coloro che si sono opposti, sono eroi e amici della libertà. I nemici della libertà vi diranno che se non avete niente da nascondere non avete bisogno di essere anonimi, ma questa è una menzogna, è un'inversione della realtà. Avete diritto ai vostri segreti, avete il diritto al vostro giardino segreto, avete diritto a una vita privata, avete il diritto di non volere che lo Stato vi spii. La privacy è un diritto fondamentale sancito dalla Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino. La privacy protegge la follia dalla follia totalitaria. La privacy vi protegge da questo Stato che si è lanciato in un delirio orwelliano. È arrivato il momento della resistenza e della disobbedienza civile. Informatevi, imparate a usare le VPN, imparate a escludere le restrizioni. Non cedete, non consegnate la vostra carta d'identità. Stiamo andando verso tempi bui. Lo Stato si intromette sempre di più nelle nostre vite. Lo Stato sta richiudendo tutti i nostri diritti e strappandoci le libertà una a una. E oggi, più che mai, dobbiamo difendere le nostre libertà.
1: Vous écoutez Radio Nizza et Centrale Milano sur onde moyenne 1575 kHz. Vous pouvez envoyer vos rapports d'écoute à info@radionizza.it ou centralemilano@hotmail.com. Nos rédactions sont à Nice et à Milan, les émetteurs dans la grande région de Milan.
2: Radio Centrale Milano.

e l'ansia. Che le piante siano un mondo da scoprire è noto. In questo mondo può succedere di trovare piante che non hanno radici e non richiedono nemmeno l'acqua. Loro, le tillandsia, sono capaci di nutrirsi dell'umido dell'aria e persino di smog. Possono vivere appese, ma se le appoggi su di un tronco o su delle rocce creano un'ambientazione con un effetto da sogno.

Fronte temporalesco in rapido passaggio che influenza il tempo soprattutto sulle nostre regioni settentrionali. Al mattino rovesci via via più frequenti al nord, dove potrebbero verificarsi dei forti temporali, possibili anche sulla Toscana settentrionale. Molte nubi, ma più asciutto sul resto del centro, meglio al sud. Nel pomeriggio attività temporalesca che sarà ancora marcata, con fenomeni in spostamento verso il nord-est e anche verso Umbria e medio versante adriatico. Miglioramento al nord-ovest. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

passa dal dire al fare. Come volontario dell'associazione Paolo Pini, diventa l'amico di un bambino o di un adolescente malato o disabile. Sarà straordinario per lui, per la sua famiglia, per te. A Milano. Telefona allo 02 268 260 88. www.associazionepini.it

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

Un saluto agli amici di Centrale Milano da Arturo Bolognini di Radio Nizza. Vi aspetto ogni lunedì a 12:30 e martedì alle 11 e alle 14 per The French Touch, un programma dove ascoltare e commentare insieme le migliori contaminazioni tra musica francese e musica italiana. Appuntamento qui, sui 1575 kilocicli di Centrale Milano.

faccia, ma guardo un po', guarda, cosa ci deve capire.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.

0: Chi sei?
1: Ma non so.
0: Chi sei?
1: Sono un non so.
0: L'ironia è un'arma della borghesia. Chi sei?
1: Sono uno che scrive.
0: Ah, sei un poeta.
1: Beh, chiamami come ti pare.
0: Un poeta rivoluzionario.
1: Sì, rivoluzionario.
0: E di cosa parli?
1: Parlo dell'uomo, dei suoi rapporti, dell'amore. Parlo di un albero.
0: Ah, di un albero, era lì che ti aspettavo. Ma non lo sai che parlare di un albero in tempo di rivoluzione...

0: tirar fuori un'idea, modificarla, cambiarla.
1: Un'idea, modificarla, cambiarla, elaborarla, non ci vuole mica tanto. E a cambiarsi davvero, a cambiarsi di dentro, che è un'altra cosa.

Tutti i giorni su Centrale Milano le notizie e il meteo internazionali e della Francia. Vi aspetto alle 8.30 e alle 9.30 qui, su 1575 kHz.

0: Italia in Groove.
1: Ciao a tutti, sono Sly. Vi invito a seguire Italia in Groove. I suoni e le vibrazioni made in Italy. Lunedì alle ore 22, giovedì alle ore 16. Su Centrale Milano.
2: Italia in Groove.
3: Milano Centrale. Al centro della musica.
4: Don't try to.

0: I'm at the ending up.
1: Radio Inventa, la trasmissione di Chiama la Montagna. Qui su Radio Centrale Milano, ogni settimana fai un viaggio insieme a noi sulle montagne e le valli più belle d'Italia.

Radio in Vetta, il programma di chi ama la montagna. Ogni venerdì alle ore 20 su Radio Centrale Milano.

annegai in un ascolto, ove la poesia racconta la vita, e nella tua voce udii una tale emozione che ne faceva della morte consapevole vita, in un bacio tra la bocca e le parole.

Centrale Milano. Tutto un altro sound.